0: say? Can you verify this for me? I mean, some people here don't understand. I mean, what is this understand? I mean, what is this soul?
1: Allora, adesso te lo dico io. Cos'è soul? Non importa come lo fai. Più alto possibile, meglio è. Pensavi di saperlo tutto. Nel suono giù nell'Atlantico. Col miglior ritmo su questo pianeta. Canta se vuoi.

sí la gente no mi rispetta perché ho un suono di voce diverso. Alzato.

rapido, questo ritmo, tempo fa. Il mio nome è appena scritto su una vecchia carta.